0: amore duol, l'alma mia li son che smuova.
1: Questo naragna dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna dove il tuo cor casca si il danni e si mille mor. Questo naragna dove il tuo cor casca si

0: sentisco?
1: Il porco! Aria, gentiluomo!
0: Francio!
1: Pezzente!
0: Presta!
1: Parvio!
0: Gnomo!
1: E noia di
0: mancata! Chi? Tu privevi!

0: si dona di letto e s'accorda del magico tetto. Fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno i periti che fremano in cuore,
1: abbandoni
0: e fenga il maglianimo per,
1: e folleggi
0: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: Ma

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferir

cielo e spegni quelle fiamme, sfaccendi il nome tuo, però dopo mi torno.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: La cefale sta pronta!
0: Sta giocando giù per aria!
2: Zitto, mi sei detto!

giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pan di il mormorì.

0: di cura si donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremano in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: per un dì si collegge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara qual è?
1: La protesta.

0: Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da lor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper. L'ho visto.

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti sacrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvare!

0: scienza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno tutti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: anzi spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro erbore,
0: e fuori per noi,
1: che ti promese,
0: nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: partite! Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Guardiamo!

canne, che in memore la mia clemenza oblia. Bacio di te, ascoltami, odium com-

0: Accadi i nostri serici, non ci sconfiano
1: voi. I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: Brevi soldi pindici qui brillano i ferri.
1: Tra i suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe.
0: Di chi?
1: Di stessa morte in tasca.